0: Stave, dai. Stave, no, Bruno?
1: Sì,
0: sì, anche a me. Direi che...
1: Sì,
0: questa qua è quella che a me è venuta meglio.
1: Sì.

la rive. Negrevo Blandin lo buio sulla riva, c'è le fosse digestie sulla riva, ci fa la soupa dei nazienti.